esatto che aspettavo io. Ecco il mio pensiero libero che incontra il tuo. Non si tratta di cambiare niente di quel che sei, di quel che fai.